0: arrivi tu.
1: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pensa all'amore come a uno stato di grazia, come all'alfa e all'omega in se stesso contenuto. È la vita, e non la morte, a non avere confini.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: In un universo parallelo, dove le notti senza buio durano anni e dove difendersi non serve, ci stiamo già dicendo ti amo come nessuno mai.

Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Buongiorno e buona fortuna e felicità a voi tutti, Ariete. I giovani devono ancora conoscere cosa fa luna piena in Ariete, ma in questi tre giorni forse avete fatto una esperienza. Avete conosciuto questa energia che smuove tutto, una passione per l'amore, sì, ma anche per la vita che non conosce limiti. La professione, il lavoro, lo studio, gli affari sono già nel bel mezzo di un processo rinnovativo che non può più essere fermato. Ma io so che vi sto portando a nozze dicendo così, perché è nella vostra natura, Ariete, andare sempre in avanti. Infatti Saturno è chiaro, è qui ciò che inizia, crescerà, e ciò che si conclude è chiuso. Toro, se guardiamo invece cosa succede nel giardino del vostro amore, un tempo voi Toro eravate esperti delle rose,

forse in questo giardino manca qualcosa oggi. Lui, lei, non ci sono. Gemelli, l'amore coniugale torna al centro dell'attenzione finalmente. Ecco, qualcuno vi ringrazia anche per il divertimento che avete provocato qualche volta. Chi è questo qualcuno, mio caro amico dei gemelli? Francamente io non so, ecco, però sono lieto di portare questo messaggio. Vi ringrazio tanto per i baci ricevuti. Cancro, per quanto riguarda l'amore non c'è problema, perché Venere lì, Marte d'accordo vi lascia, ma anche vi lascia respirare meglio, dai. E poi per i soldi, per le battaglie sarà molto utile. Leone, per quanto riguarda l'amore, sessualmente chi vi batte più quando Marte sarà là? Vergine, certamente Luna in Ariete non sarà buona per qualcun altro, ma non per voi, perché è ottima anche per i lavori, per gli affari. Lontano mette di fronte a due possibilità di scelta quando va in gemelli, e sono certo che farete quella giusta, perché avete un Mercurio troppo bravo, troppo scalto, troppo intuitivo. Si parla del vostro patrimonio, reddito che deriva dalle proprietà e beni immobili che voi avete ereditato. Bilancia, nella salute, ecco, questo mi tengo a precisare oggi nella bilancia, possibili problemi di tipo intimo sia per gli uomini sia per le donne. Scorpione, fermatevi, state buoni se potete. Lavoro, solo l'amore può vincervi, non certo i vostri nemici, i vostri concorrenti. Credo che sia questa un'ottima previsione, a parte poi le vie respiratorie, gola, tonsille, corde vocali, che restano punti deboli nella salute insieme al fegato. Sagittario, e io so benissimo di che cosa parlo, perché conosco cosa vuol dire avere a proprio favore, incondizionatamente, Marte e Giove insieme. Pensate un po' in Leone. Vogliamo dire che avrete una fortuna pazzesca? Io ve l'auguro. Capricorno, prendete anche voi come me un bel respiro, perché questa sera la luna sarà in Toro, il vostro adorato Toro, che vi viene sempre incontro, che vi ama sempre. Beate le donne che sono sposate con un uomo Toro. Acquario, sollecitate, accettate, concludete, vedrete che in mattinata ci riuscite, non nella seconda parte del giorno, perché la luna sarà in Toro, vi aspetta un altro spettacolo domestico questa sera, anche perché in amore parlate troppo, questa è la verità. Pesci, naturalmente anche il vostro Nettuno, che è il signore dei pesci, che si trova in ottima postazione accanto a Saturno nel campo del patrimonio, cioè dei soldi. Voi mi capite cosa è capace di fare questo Nettuno? Di pescare in un mare pieno di possibilità, delle occasioni per voi che non
dovete assolutamente perdere per pigrizia o perché siete troppo innamorati della vostra intelligenza, per non dire della vostra beltà. Non perdete, pesci, questa occasione. Grazie della vostra attenzione. Pensiero delle stelle dell'autore americano Douglas Duggars. Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere, è la cosa migliore che tu possa essere. Un amico.

0: Buongiorno e buon inizio di settimana da parte mia. Sono Laura Buono e ti terrò compagnia fino alle 9, tentando di svegliarci con calma e affrontare con calma questa nuova settimana. E lo facciamo come sempre partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Venceslao, martire, patrono della Repubblica Ceca e della Bosnia, dove questo giorno è addirittura festa nazionale. Però la vedo dura trovare qualcuno con questo nome, quindi punterei dritta a fare gli auguri a chi è nato oggi. Buon compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 28 settembre. Tanti auguri ad Aldo Baglio, che oggi compie 68 anni, il palermitano, per capirci, del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, che è tornato con tutto il trio proprio sul set quest'estate e a gennaio vedremo uscire un nuovo loro film, il 16esimo film insieme, che si intitolerà Magari un'altra volta. A 30 anni quasi esatti, devo dire, da Tre uomini e una gamba. Poi tanti auguri a Hilary Duff, cantante e attrice che ricordiamo soprattutto in Lizzie McGuire, ma che negli ultimi anni ha conquistato una nuova generazione di fan con la serie How I Met Your Father. E poi ricordiamo l'icona francese Brigitte Bardot e Marcello Mastroianni, uno dei volti più internazionali del cinema italiano, il Latin Lover per eccellenza, ecco, lo definirei così, scomparso ormai 30 anni fa, ma che ancora oggi è simbolo di eleganza e di ironia. E chiuderei con un fatto storico da ricordare. Era il 28 settembre del 1928 quando Alexander Fleming, tornando in laboratorio dopo le vacanze, si accorse per caso che una muffa aveva contaminato una delle sue colture batteriche, uccidendo i batteri intorno, e nasceva così, quasi per sbaglio appunto, la penicillina.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore, non so se include tutto, anche le contraddizioni, i superamenti di se stessi, le aberrazioni e l'indicibile, allora sì, vada per l'amore, altrimenti no.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Charlie Puth insieme a Selena Gomez con We Don't Talk Anymore su Dimensione Suona Soft. Siamo ancora a settembre e questo strascico di estate ancora si fa sentire, per fortuna direi, perché poi arriva ottobre con le piogge e quello che sappiamo, quindi godiamoci oggi ancora, credo e spero, una giornata di sole, e la certezza di saperlo ce l'abbiamo tra poco grazie agli amici di Trebi Meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft. La radio.

0: Radio del benessere, atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
1: Pronti a ripartire?
2: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
1: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
2: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
3: Autorigol!
2: A Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
1: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: La prima parte di settimana contraddistinta dalla presenza dell'anticiclone sull'Europa centrale e anche il nostro paese. Quindi sull'Italia settentrionale, compresa Lombardia, Piemonte, saranno delle giornate soleggiate fino a mercoledì, cielo sereno al più poco nuvoloso. Non prevediamo piogge. Tra l'altro con temperature diurne del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi in pianura padana. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

O forse sei tu su Dimensione Suono Soft di Elisa, che devo dire sui social ormai si sta proprio divertendo a postare, a scrivere cose. E sotto un recente post in cui si vede lei che suona la chitarra e canta in bagno perché il riverbero delle piastrelle è fantastico, ha scritto "sto campovolando", nel senso di "sto fantasticando", riferito ovviamente al fatto che lei tra meno di un anno, perché l'11 settembre 2027, sarà in concerto proprio a Campovolo. E sta campovolando cose meravigliose che ancora non può spoilerarci, ma spera di poterlo fare presto.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Direi, visto che è lunedì, di iniziare la settimana con delle buone notizie. E questa, devo dire, ci piace un sacco. È la nuova tendenza di bellezza per la cura delle mani. Ecco, non so se conosci la manicure biovetrificata, che non è una cosa complicatissima, è semplicemente una beauty routine che per fortuna ha abbandonato gli smalti semipermanenti, quelli aggressivi che richiedono l'uso di lampade a raggi UV, e è andata a preferire formule naturali composte addirittura fino all'85% da materie prime rinnovabili come per esempio grano, manioca e patata. Ecco, questi smalti di nuova generazione reagiscono alla normale luce del sole creando uno strato protettivo molto duro e brillantissimo che imita appunto l'effetto del vetro, perciò manicure biovetrificata che resiste anche a lungo anche a contatto con acqua e agenti atmosferici. E tutto questo grazie ad un ingrediente segreto, che sai qual è? La nitrocellulosa vegetale, capace di far respirare l'unghia evitando quindi che si ingiallisca. E per avere mani ancora più naturali possiamo scegliere tonalità pastello o semplicemente un finish trasparente curato. Ecco, questo ci permetterà di sfoggiare mani elegantissime e protette ovviamente, riducendo l'esposizione a sostanze chimiche nocive. Quindi direi un'ottima tendenza assolutamente da seguire.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Get down.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: E dopo questa versione delle Braids di Bohemian Rhapsody siamo pronti ad ascoltare le news, e questo vuol dire che abbiamo terminato già la prima ora di Sveglia Insieme. Dai, che lo scoglio più difficile l'abbiamo già superato.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Crew? Sì, proprio così, da Fassina oggi.

0: oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Una buona giornata dalla redazione, buon lunedì da Fabrizio Gaias. Il caso Garlasco, oggi la fine indagini, il deposito dell'ultima delle quattro consulenze disposte negli accertamenti integrativi della Procura di Pavia, indagato Andrea Sempio. A due mesi dalla scomparsa della bandiera rossonera, vandalizzato a Milano il murale dedicato a Franco Baresi a Casa Milan, coperti il volto e l'iconico numero 6. Dopo quattro anni la Supercoppa italiana di calcio si giocherà di nuovo in Italia e non più in Arabia Saudita, appuntamento il 22 dicembre a Milano, a San Siro, quest'anno si affronteranno Inter e Lazio. Lo sport con il basket, Serie A, vince l'Olimpia contro Trieste, Varese sconfitta 69-90 dalla Virtus Bologna. Infine il prezzo carburanti, Eni fissa un tetto massimo per un mese, da oggi 1,99 per la benzina, 2,19 per il gasolio e anche IP si adegua. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
3: Continuiamo questa sveglia di lunedì 28 settembre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Devo dire che noi adulti siamo convinti di sapere tutto sui gusti dei nostri bambini e bambine e invece a quanto pare dobbiamo ricrederci, perché alla mensa scolastica di Milano i bambini ci stanno dando parecchie lezioni di gastronomia. Le mamme delle commissioni mensa infatti raccontano che i gusti dei piccoli stanno cambiando e che alcuni piatti che pensavano i bambini scartassero li stanno invece conquistando. Per dire, sai qual è la sorpresa più clamorosa? La minestra con le lenticchie, è apprezzatissima, noi che invece pensavamo il contrario. Anche il cetriolo è diventato un piccolo tormentone insieme ai pomodori e addirittura l'insalata, storicamente una specie di nemico pubblico numero uno, funziona meglio quando dentro ci metti mais e carote alla julienne. E poi c'è il pesce, molto apprezzato, e le commissarie fanno un'ipotesi interessante, magari c'entra il sushi che ormai fa parte delle abitudini alimentari di molti bambini. E la cosa curiosa è che stanno entrando anche i legumi e le proteine vegetali, che uno pensa sarebbero sempre rimasti nel piatto, e invece no. Insomma, forse dovremmo smettere di decidere a priori cosa piace ai nostri bambini, perché magari mentre noi siamo ancora lì a dire no, ma questo non lo mangerà mai, loro hanno già ordinato le lenticchie. Perché quello che dobbiamo poi imparare, che è fondamentale, è che i gusti sono anche questione di abitudine.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando, senza dire nemmeno una parola.

0: Stop Crying in Your Heart Out su Dimensione Sono Soft degli Oasis. E adesso lo posso dire ufficialmente: tutti i concerti della prossima estate degli Oasis in giro per l'Europa sono tutti sold out. Questi giorni sono stati quelli in cui sono stati acquistati i biglietti, e mi dispiace per chi il codice, quello famoso per comprarli, non l'ha ricevuto come me, ma devo dire mi dispiace ancora di più per chi quel codice l'ha ricevuto via mail ma poi i biglietti non è riuscito ad acquistarli, perché non era scontato ricevere il codice e comprare i biglietti. Comunque è andata così, complimenti a chi è riuscito a conquistare un posto per vedere gli Oasis live la prossima estate.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo.

0: Jacopo Di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio che ti fa stare bene.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
3: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su D'Ambros.it.
9: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
10: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: La prima parte di settimana contraddistinta dalla presenza dell'anticiclone sull'Europa centrale e anche il nostro paese. Quindi sull'Italia settentrionale, compresa Lombardia, Piemonte, saranno delle giornate soleggiate fino a mercoledì, cielo sereno al più poco nuvoloso. Non prevediamo piogge. Tra l'altro con temperature diurne del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi in pianura padana. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

0: sarà.
1: Ora e per sempre di Raff su Dimensione Suono Soft. Tra poco, nel nuovo appuntamento Good Life, scopriremo una nuova tendenza che ci rimette in pace con il disordine. E forse veramente è una tendenza di cui avevamo bisogno, perché basta sentirci in colpa se non abbiamo la casa perfettamente organizzata.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Se a casa tua ci sono pile di libri per terra, cuscini buttati sul divano, mobili presi al mercatino e magari piatti spaiati che non sai nemmeno tu perché continui a tenere, ho una buona notizia per te. Non sei disordinato o disordinata, sei shambolist. Sì, perché è arrivato lo shambolism, questa nuova tendenza dell'interior design che praticamente ci dice smettiamola di vivere dentro una casa da catalogo, cioè dopo anni di minimalismo, decluttering e immagini di case talmente perfette che ti viene quasi paura, no, di sederti sul divano, adesso va invece di moda il contrario, il disordine organizzato. Però attenzione, perché non significa avere casa sporca o accumulare in maniera compulsiva, no, significa una casa vissuta dove gli oggetti raccontano qualcosa di te, quindi libri in bella vista, quadri diversi tra loro, mobili vintage con qualche graffio, coperte magari un po' stropicciate, piante che crescono un po' dove gli pare e addirittura collezioni di piatti spaiati. Cioè, insomma, la casa non deve più sembrare quella di una rivista, ma deve sembrare casa tua. E forse questa è la parte più bella dello shambolism. Cioè, finalmente possiamo smettere di sentirci in colpa perché non abbiamo il cuscino perfettamente centrato sul divano. Anzi, se è un po' storto, è meglio perché è di design. E direi che questa è una buona notizia per iniziare la settimana, cioè che nessuno si azzardi più a chiamarci disordinati. Il contrario, siamo perfettamente nel trend shambolism.
1: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: E mentre in giro è tutto addobbato già per Halloween, in realtà qualcosina legato al Natale si vede già. E legato al Natale sicuramente anche questo pezzo appena riascoltato, questo Dimensione Solo Soft, perché fa parte della colonna sonora di un film iconico del Natale, che è Vacanze di Natale, quello del 1983. Il primo era I Like Chopin su Dimensione Solo Soft, a chiudere questa seconda ora di Sveglia Insieme. La redazione è già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: E alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata, buon lunedì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il caso Carlasco, oggi fine indagini, il deposito dell'ultima delle consulenze disposte dalla procura di Pavia. Indagato Andrea Sempio, che dovrebbe ricevere un secondo avviso che potrebbe poi portare a un nuovo rinvio a giudizio. A 2 mesi dalla scomparsa della bandiera rossonera, vandalizzato il murale a Milano dedicato a Franco Baresi a Casa Milan, coperti il volto e l'iconico numero 6. Jacopo morto sul traliccio a Lodi, proseguono le indagini per far luce sulla tragedia del 15enne folgorato. Per gli amici, nessuna sfida social dietro il gesto. Aveva bloccato la Milano Meda per realizzare un video, espulso il trapper russo Bratan. L'episodio risale allo scorso 18 settembre. Per il ministro Piantedosi, revocato il permesso di soggiorno perché ha messo in pericolo la sicurezza degli automobilisti. Basket Serie A, vince l'Olimpia contro Trieste, Varese sconfitta 69-90 dalla Virtus Bologna, sconfitto anche il Cantù a Venezia. Prezzo carburanti, Eni fissa un tetto massimo per un mese, da oggi 1,99 per la benzina, 2,19 per il gasolio, e anche IP si adegua. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
11: Apriamo questa terza e ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, con una bella notizia per gli amanti del cinema, perché Milano si è appena trasformata in una sorta di succursale della Mostra di Venezia, perché è tornata la rassegna Le Vie del Cinema, che porta nelle sale milanesi e anche lombardo ovviamente i film appena passati dai grandi festival internazionali. E quest'anno, te lo dico, ci sono ben 42 film in anteprima in versione originale con i sottotitoli e ben 30 arrivano direttamente dalla Mostra di Venezia. Quindi sì, ci sono i grandi nomi, ma ci sono anche i giovani autori e i film indipendenti. E la cosa bella è che non si va al cinema soltanto per guardare un film, perché molti registi e protagonisti saranno presenti lì in sala per incontrare il pubblico e raccontare il loro lavoro. E poi ci sono le passeggiate cinematografiche per scoprire Milano attraverso le sue sale e anche un laboratorio creativo dedicato ai bambini. Insomma, fino al 2 ottobre a Milano fino al 12 ottobre in Lombardia avremo un piccolo problema: scegliere quale film andare a vedere. E se i problemi fossero tutti così, ma io ci metterei subito la firma.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: L'amore è il dono più grande che Dio ci ha dato. È gratis.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sheeran con I Don't Care su Dimensione Suono Soft. Questa notte, ora italiana, sono andati in scena gli MTV Video Music Awards e devo dire con grande sorpresa, ma fino a un certo punto perché magari un po' ce l'aspettavamo, la grande vincitrice della serata è stata Madonna, perché continua ad essere, nonostante gli anni che passano, la regina indiscussa del pop.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro. Anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
14: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
15: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
14: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Nino Buonocore con Scrivimi su Dimensione Suono Soft. Ma adesso è il momento di lasciare carta e penna, se c'è qualcuno che li usa ancora, perché ormai scriviamo sempre solo sul computer o sullo smartphone. Comunque lasciamo carta e penna e concentriamoci sul

0: L'oroscopo, perché arriva il nostro Branco con tutti i suoi consigli segno per segno.
1: Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Buongiorno e buona fortuna e felicità a voi tutti, Ariete. I giovani devono ancora conoscere cosa fa luna piena in Ariete, ma in questi tre giorni forse avete fatto una esperienza, avete conosciuto questa energia che smuove tutto, una passione per l'amore sì, ma anche per la vita che non conosce limiti. La professione, il lavoro, lo studio, gli affari sono già nel bel mezzo di un processo rinnovativo che non può più essere fermato. Ma io so che vi sto portando a nozze dicendo così, perché è nella vostra natura, Ariete, andare sempre in avanti. Infatti Saturno è chiaro, è qui ciò che inizia, crescerà, e ciò che si conclude è chiuso. Toro, se guardiamo invece cosa succede nel giardino del vostro amore, un tempo voi Toro eravate esperti delle rose, forse in questo giardino manca qualcosa oggi. Lui, lei, non ci sono. Gemelli, l'amore coniugale torna al centro dell'attenzione finalmente. Ecco, qualcuno vi ringrazia anche per il divertimento che avete provocato qualche volta. Chi è questo qualcuno, mio caro amico dei Gemelli? Francamente io non so, ecco. Però sono lieto di portare questo messaggio. Vi ringrazio tanto per i baci ricevuti. Cancro, per quanto riguarda l'amore non c'è problema, perché Venere di Marte, d'accordo, vi lascia, ma anche vi lascia respirare meglio, dai. E poi per i soldi, per le battaglie sarà molto utile. Leone, per quanto riguarda l'amore, sessualmente chi vi batte più quando Marte sarà là? Vergine, certamente luna in Ariete non sarà buona per qualcun altro, ma non per voi, perché è ottima anche per i lavori, per gli affari lontano. Mette di fronte a due possibilità di scelta quando va in Gemelli, e sono certo che farete quella giusta, perché avete un Mercurio troppo bravo, troppo scaltro, troppo intuitivo. Si parla del vostro patrimonio, reddito che deriva dalle proprietà e beni immobili che voi avete ereditato. Bilancia, nella salute, ecco questo mi tengo a precisare oggi nella bilancia, possibili problemi di tipo intimo sia per gli uomini sia per le donne. Scorpione, fermatevi, state buoni se potete. Lavoro, solo l'amore può vincervi. Non certo i vostri nemici, i vostri concorrenti. Credo che sia questa un'ottima previsione, a parte poi le vie respiratorie, gola, tonsille, corde vocali, che restano punti deboli nella salute insieme al fegato. Sagittario, e io so benissimo di che cosa parlo, perché conosco cosa vuol dire avere a proprio favore, incondizionamente,

Marte e Giove insieme. Pensate un po' in Leone. Vogliamo dire che avrete una fortuna pazzesca? Io ve l'auguro. Capricorno, prendete anche voi come me un bel respiro, perché questa sera la luna sarà in Toro, il vostro adorato Toro, che vi viene sempre incontro, che vi ama sempre. Beate le donne che sono sposate con un uomo Toro. Acquario, sollecitate, accettate, concludete, vedrete che in mattinata ci riuscite, non nella seconda parte del giorno, perché la luna sarà in Toro, vi aspetta un altro spettacolo domestico questa sera, anche perché in amore parlate troppo, questa è la verità. Pesci, naturalmente anche il vostro Nettuno, che è il signore dei pesci, che si trova in ottima postazione accanto a Saturno nel campo del patrimonio, cioè dei soldi. Voi mi capite cosa è capace di fare questo Nettuno? Di pescare in un mare pieno di possibilità, delle occasioni per voi che non dovete assolutamente perdere per pigrizia o perché siete troppo innamorati della vostra intelligenza, per non dire della vostra beltà. Non perdete, pesci, questa occasione. Grazie della vostra attenzione. Pensiero delle stelle dell'autore americano Douglas Buggles. Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere, è la cosa migliore che tu possa essere, un amico.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: perché questo brano fa parte della colonna sonora del film Manuale d'Amore 2, ma nulla ha potuto contro un altro bellissimo brano di Daniele Silvestri, che è La Paranza, che vinse quell'anno e faceva parte del film Notturno Bus.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dai, dai, è il momento di tirare le somme. Com'è andata questa sveglia del lunedì? Dimmi la verità, che pensavi peggio? Ecco, questa è la verità, che alla fine insieme ce l'abbiamo fatta a superare una sveglia così temuta come quella del lunedì, quando abbiamo di fronte poi tante altre sveglie presto, probabilmente, della settimana. Però ce l'abbiamo fatta, possiamo essere contenti, soddisfatti, e adesso possiamo tranquillamente, in scioltezza, continuare ad affrontare il resto della mattinata con la compagnia di Francesco Cavuoto fino all'ora di pranzo. E allora buon lunedì, e noi, se vuoi, ci risentiamo domani mattina per una nuova sveglia insieme, come sempre tra le 6 e le 9 qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
7: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa, con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora buon lunedì da Fabrizio Gaias. Partiamo dal caso Garlasco. Oggi la chiusura indagini disposte dalla procura di Pavia. L'indagato Andrea Sempio dovrebbe ricevere un avviso che potrebbe portare ad un nuovo rinvio a giudizio. 'Ndrangheta, operazione della Guardia di Finanza tra Catanzaro, Catania e anche Milano, con un sequestro da 4,7 milioni legato al clan Mancuso. Colpite una società e un'impresa individuale nel capoluogo lombardo. A Lodi, dove si indaga sulla tragedia di Jacopo, il quindicenne folgorato su un traliccio per la madre, dietro il gesto nessuna sfida social. La demolizione di San Siro a Milano produrrà 225.000 tonnellate di rifiuti per un costo di 127 milioni di euro. L'operazione Nostalgia, con oltre 60.000 seggiolini che verranno venduti o regalati ai tifosi. Lo sport è giocato, il basket, Serie A, vince l'Olimpia contro Trieste, Varese sconfitta 69-90 dalla Virtus Bologna, sconfitto anche il Cantù a Venezia. Nations League, dopo l'Italia, Belgio, oggi gli azzurri di Mancini in trasferta in Turchia, in campo alle 20.45, ci ritroviamo tra circa un'ora.
9: La settimana scorsa ho fatto settimana corta, adesso inizia una settimana lunghissima, è lunedì 28 settembre, buon inizio settimana da Francesco Cavuoto, che sono io, dalla radio del benessere, del relax e della ricarica delle energie, che è Dimensione Suono Soft. Un bacio e un grazie a Lauretta Buono, che rincontrerai domani mattina tra le 6 e le 9, a me tocca invece accompagnarti per le prossime 4 ore con le Good Life, i segreti in tavola, Travel Experience, gli appunti di viaggio, il diario di bordo di Beppuzzo Pellegrino, chissà dove ci accompagnerà oggi, e ovviamente una sfilza di successi come se piovesse soft di ieri, di oggi e pure di domani. Sei pronto ad ascoltarli tutti? Allora iniziamo insieme a Anna Oxai, Donna con te, per me, uè. Francesco Prando invece, voce del cinema, ci racconta un dolce aforisma d'amore. Si va.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Ti amo come un bambino che vuole giocare con te.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Giacomo Engoni, Esseri Umani, Dimensione Suonosoft, buon inizio settimana ancora una volta da Francesco Caboto e dalla Radio del Benessere. Tra poco Appunti di Viaggio con Beppuzzo Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva.

0: Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
1: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
6: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
13: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
14: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
15: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
16: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
0: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: You Should Do, Nene Cherry con 7 Seconds. Ci siamo arrivati all'appuntamento con Beppone Pellegrino. Lui ogni mattina il nostro ambasciatore dei viaggi e delle fantastiche mete del mondo. Ogni mattina ci porta in giro con sé, appunto, per ogni angolo del pianeta. Quale sarà l'angolo di oggi? Vai, sentiamolo Beppe, sentiamolo, non sto nei panni.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici viaggiatori, navigatori, esploratori, vediamo un po' se indovinate. Difficile, eh? Vabbè, vi aiuto. C'è un posto in Sicilia che dopo aver attraversato il ponte ci sembra di arrivare in un borgo medioevale, oppure di entrare in un'altra dimensione, oppure in un film di guerre spaziali. Vabbè, un po' difficile così, ho detto un po' di fesserie. Mi arrendo e ve lo dico, Ortigia, stiamo parlando di una città in Sicilia, in provincia di Siracusa, che è il cuore poi storico di Siracusa e ha qualcosa di davvero particolare. Pensate, un posto magnifico in una città magnifica, vicoli, palazzi barocchi, piazze elegantissime, il mare che accompagna continuamente la passeggiata. Infatti non c'è punto di Ortigia dove non ci sia mare, dove non si vede il mare. Una delle cose che preferisco è semplicemente quella di perdermi tra le stradine senza avere necessariamente una meta. È come girare in una spirale, gira, gira, gira, gira e poi arrivi in Piazza Duomo, ti fermi alla fonte di Aretuse, aspetti la sera quando il caldo diminuisce e Ortigia si riempie di vita. Ah, musica, artisti di strada, gente bellissima, cultura incredibile. Naturalmente c'è la cucina, insomma, Siracusa, l'Ortigia, qui la cucina diventa parte integrante dell'esperienza. Ora, non vi voglio raccontare cosa mangiare perché vi lascio liberi, però settembre-ottobre è il periodo perfetto per scoprire Ortigia. E come dicevo, il clima è sempre bello, il mare è caldo, vivi l'isola con meno stress, meno gente e soprattutto non fai code per mangiare lo street food che qui è pazzesco. Ortigia, per quanto mi riguarda, è una destinazione che non si visita soltanto, insomma, si deve assaporare lentamente come una panella, proprio come si deve fare durante un bellissimo viaggio, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Blondie Heart Glass, canzone che chiude la prima ora in questo lunedì 28 settembre insieme a Francesco Caboto. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano.

0: via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Salvia questa mattina le operazioni di recupero del corpo del turista inglese di 38 anni scomparso nelle acque del lago di Como lunedì scorso. Il corpo è stato individuato ieri a circa 280 metri di profondità. Il caso Garlasco, oggi la chiusura delle nuove indagini disposte dalla procura di Pavia. L'indagato Andrea Sempio dovrebbe ricevere un avviso che potrebbe portare a un nuovo rinvio a giudizio. Il campo di imputazione rimane sempre omicidio pluriaggravato. A due mesi dalla scomparsa di Franco Baresi, vandalizzato il murale dedicato a lui a casa Milan, coperti il volto e l'iconico numero 6. Basket, Serie A, vince l'Olimpia contro Trieste, Varese sconfitta 69-90 dalla Virtus, e sconfitto anche il Cantù a Venezia. Il calcio, la Nations League, l'Italia di Mancini di nuovo in campo questa sera, questa volta in trasferta in Turchia. Giulio Regeni, a 10 anni dalla morte, oggi pomeriggio la prima sentenza per uno dei 4 militari egiziani accusati, la procura ha chiesto l'ergastolo. Il Papa è arrivato a Metz, ultima tappa del viaggio in Francia. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
5: Qual è il messaggio più vecchio al quale devi ancora rispondere? Ieri? Una settimana? Un mese? Perché c'è una cosa assurda che facciamo assolutamente tutti. Più aspettiamo a rispondere, più diventa difficile rispondere. E tra poco ti spiego anche il perché. Qui su Dimensione Suono Soft, in questo lunedì, attraverso le nostre Good Life. Io sono Francesco Cavuoto, eccomi qua. Ti accompagno fino alle 13. Frankie Goes to Hollywood e The Power of Love, canzone che apre questa nuova ora. E la mia amica Raffaella Castelli, invece, con la sua voce meravigliosa, ci dedica un dolce aforismo d'amore.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Perché la vita non distrugge, non porta via ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ti sei ricordato di rispondere a quel messaggio che hai lasciato lì appeso nella lista dei messaggi non letti? Tra poco ti spiego che cosa succede quando non rispondiamo e cosa si attiva nel nostro cervello. Ce lo dice la scienza, ce lo dicono le Good Life. Stai lì.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Auguri Goldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
13: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
14: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
13: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
14: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
1: Dimensione Suono Soft.

0: prima ti ho chiesto qual è il messaggio più vecchio al quale devi ancora rispondere. Io oggi istituirei ufficialmente la giornata mondiale del ti rispondo dopo, che è quel luogo misterioso dove finiscono centinaia di messaggi e del quale pochissimi fanno ritorno, no? Succede così, arriva un WhatsApp, lo leggi, pensi, gli rispondo con calma. Errore, perché dopo due giorni un semplice va bene grazie ti sembra ormai troppo poco, no? Dopo una settimana senti di dover spiegare il ritardo, dopo un mese stai praticamente preparando: caro Marco, sono successe molte cose dall'ultima volta che ci siamo sentiti. E c'è un altro piccolo capolavoro della nostra epoca: apriamo WhatsApp per rispondere a una persona, nel frattempo arriva un altro messaggio, poi una mail, poi una notifica, poi guardiamo una foto, poi un video, chiudiamo il telefono e la persona alla quale dovevamo rispondere è rimasta esattamente dov'era. Abbiamo trasformato 5 minuti di comunicazione in una sala d'attesa enorme. Allora oggi facciamo pulizia. 3 messaggi, soltanto 3. Uno a una persona alla quale tieni, uno pratico che continui a rimandare e uno di quelli che ogni volta che lo vedi pensi: oddio, devo ancora rispondere a questo. E rispondi come parleresti, no? Anche: scusami, ma mi era completamente sfuggito, va benissimo, ti chiamo domani. 3 righe possono chiudere una conversazione che nella nostra testa occupava assolutamente un monolocale. E poi appoggia il telefono, così per tutta la giornata, perché essere raggiungibili 24 ore su 24 ci ha dato una possibilità, mica un contratto di reperibilità. Quindi oggi recupera 3 cose, le altre gli rispondiamo dopo. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: con Giorgia. E quando una stella muore, chiudiamo la prima metà di questa mattinata, in questo inizio settimana, lunedì, su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'informazione, 100 secondi di Enrico Mentana, poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo.

0: e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure già i Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa, con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arbal Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arbal Store. Drive your life.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il caso Garlasco, oggi la chiusura delle nuove indagini disposte dalla Procura di Pavia. L'indagato Andrea Sempio dovrebbe ricevere un avviso che potrebbe portare ad un nuovo rinvio a giudizio, campo di imputazione che rimane sempre omicidio pluriaggravato. A Lodi si indaga sulla tragedia di Jacopo, il quindicenne folgorato su un traliccio, per la madre dietro il gesto nessuna sfida social. Oggi la Procura deciderà sull'autopsia. La Guardia di Finanza di Cremona ha scoperto una filiera del falso e sequestrato 7.000 metri quadri di stoffa con marchi contraffatti. Tra le persone rinviate a giudizio, l'indagine è partita nel 2024 da una donna bresciana che vendeva articoli autoprodotti con loghi e marchi di noti brand di moda, un giro d'affari che negli anni ha superato i 138.000 euro. A due mesi dalla scomparsa di Franco Baresi, vandalizzato a Milano il murale a lui dedicato a Casa Milano, coperti il volto e l'iconico numero 6. Giulio Regeni, giudici in Camera di Consiglio, alle 18 è prevista la prima sentenza per il sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano, quattro militari egiziani imputati in contumacia. Adesso spazio a Enrico Mentana che ci parla di politica italiana.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Mentre i cittadini italiani, quelli perlomeno che hanno la patente, sono alle prese col rebus del costo della benzina e del diesel, la comunità politica è attenta a un altro tipo di numero di oggi, il risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Tra ieri e oggi sono aperti i seggi e alla fine si vedrà chi vince, in una contesa che è stata animata e molto dal tentativo di Vannacci di inserirsi, scippando, diciamo così, politicamente una figura di Forza Italia e facendone il suo candidato contro l'uomo che appunto lo stesso partito fondato da Berlusconi ha designato e che è poi il tesoriere nazionale, una figura che non è di Reggio Calabria. Il centro-sinistra ha messo un candidato di lunga data, un suo esponente di lunga data, Frank Benedetto. Perché il test è importante? Perché è stato Vannacci a dire faremo di Reggio Calabria la nostra Sassonia. In Sassonia poche settimane fa il partito di AfD ha preso quasi il 44% dei voti. Ma ovviamente il test vale per tutti e bisogna vedere però se vale per gli elettori. Fino a ieri sera, dopo quindi tutta una giornata di urne aperte, aveva votato solo il 15%. Andasse così anche oggi, se arrivasse poniamo al 25%, beh, non sarebbe una gran Sassonia anche dal punto di vista di Vannacci, e andrebbe considerato quindi che ha votato 1 su 4 soltanto. Ma stiamo pure alla sostanza, le percentuali saranno importanti, ma di questi chiari di luna pare difficile che questa possa essere davvero la Sassonia di Vannacci e di Futuro Nazionale.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
7: Si può vivere a Milano senza macchina? La risposta cambia parecchio a seconda del quartiere. Amat ha disegnato una mappa della città misurando quanto sia facile muoversi con i mezzi pubblici, bici o a piedi, e il centro prevedibilmente se la cava molto bene, così come i quartieri attraversati dalla metro. Però poi ci sono quartieri come Chiaravalle, Olmi, alcune zone di Quartogiaro, Vigentino. Qui lasciare l'auto a casa può diventare abbastanza complicato. Il dato che colpisce di più è questo: Milano ha 134 fermate della metropolitana. In tutto il municipio 5 ce n'è una sola, Abbiate Grasso. A Chiaravalle, racconta il presidente del municipio, il bus 77 può arrivare a passare ogni 40 minuti. La M4 ha invece migliorato parecchio la situazione del municipio 4 e altri prolungamenti dovrebbero

0: aiutare le zone ancora scoperte. Insomma, a Milano vivere senza macchina si può, in certi quartieri è una scelta ecologica, in altri è anche un ottimo esercizio di pazienza. E allora grande pazienza per tutti gli amici che ascoltano Dimensione Suono Soft questa mattina. Vi regalo un po' di musica, Frank Sinatra e Fly Me to the Moon, e prima ancora una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Due cuori innamorati sono come due orologi magnetici. Ciò che si muove in uno non può non far muovere anche l'altro, perché in entrambi agisce la medesima cosa, perché li attraversa una sola.

0: Si chiama Human nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Ancora buon lunedì mattina da Francesco Gavotto. Tra poco arriva invece Francesca Romana Barberini e i suoi consigli quotidiani dal mondo del food. Segreti in tavola.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
7: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
8: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
9: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
8: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
2: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
10: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Finito tempo di cantare insieme. Si chiude qui la pagina in comune.

0: Heaven for Everyone, i Queen, Dimensione Suono Soft, Segreti in Tavola, prontissimi per ascoltare i consigli che ogni giorno ci illuminano per ben due volte al giorno, quelli di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Sapete che oggi, 28 settembre, si celebra l'International Poker Eye Day? È una ricorrenza nata in Canada che si festeggia soprattutto alle Hawaii, negli Stati Uniti, in Giappone e in tanti paesi, Italia compresa, che sono stati conquistati da questa coloratissima specialità. Non è una giornata istituzionale, è invece un appuntamento gastronomico internazionale dedicato alle origini e all'evoluzione del quello che noi chiamiamo poke o poke. Ma prima di tutto pronunciamolo bene, si dice pokai. In hawaiano pokai significa tagliare a pezzi, perché il cuore del piatto è proprio il pesce ridotto ai bocconi. La sua storia nasce a Hawaii, dove i pescatori condivano il pesce praticamente appena pescato con ciò che trovavano, sulle isole, quindi il sale, il limo, che è un'alga locale, l'inamona, che è una granella ricavata dalle noci tostate. Poi, con l'arrivo delle comunità giapponesi sulle isole e anche quelle asiatiche, si sono aggiunte la salsa di soia, l'olio di sesamo, il cipollotto e il peperoncino. Ci sono però degli ingredienti obbligatori, sapete quali sono? Allora, nel poke tradizionale il pesce fresco tagliato a cubetti, spesso del tonno ai, poi sale e condimenti. Il riso non era indispensabile. E infatti la poke bowl che conosciamo tutti, quella diciamo versione internazionale, è un'evoluzione contemporanea. Infatti oggi si parte generalmente da una base di riso oppure di quinoa o di insalata e si aggiunge una proteina come il tonno, il salmone, i gamberi, il pollo, il tofu, insomma via libera.

0: la fantasia. E poi si aggiungono ancora l'avocado, le edamame, i cetrioli, il mango, il cavolo, le alghe, i semi, la frutta secca, ma anche delle salse. In realtà questi sono tutti ingredienti facoltativi e non esiste una formula unica. Dal punto di vista nutrizionale invece il poke può essere un piatto completo con carboidrati, proteine nobili, fibre, vitamine, grassi insaturi. Al palato ovviamente gioca un po' sui contrasti, quella è la cosa divertente, tra il morbido e il croccante, sapido e dolce, fresco e piccante. E ovviamente salse abbondanti, riso un po' in eccesso e topping fritti possono trasformarlo in un pasto molto più calorico di quello che immaginiamo e soprattutto troppo ricco di sale. Quindi pokai, trend o scelta? Beh, è nato come una tradizione, è diventato però un fenomeno globale. Oggi può essere una scelta equilibrata. Naturalmente il vero segreto sta nel costruire bene la ciotola, cioè cosa metterci dentro il pokai. Quindi bisogna non dobbiamo dimenticare che prima dei topping e delle fotografie da postare su Instagram dobbiamo scegliere un pesce di qualità. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro un buon International Pokai Day. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Spandau a chiudere le prime tre ore di questo lunedì 28 settembre. Tra poco l'ora della decompressione e di lunedì ne abbiamo veramente bisogno. Allora, tra pochissimo, tanta buona musica, meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa, con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Milano. Giudici in camera di consiglio, attesa la sentenza nei confronti di Raffaele Mascia, il 22enne che nel febbraio 2025 nella panetteria gestita dal padre in Piazzale Gambara ha ucciso un 49enne e ferito un 26enne, entrambi di nazionalità ucraina. Rischi all'ergastolo, sarebbero stati ubriachi e molesti, ma non pericolosi. Contraffazione, ricettazione e autoriciclaggio. Scoperta una filiera del falso dalla Guardia di Finanza di Cremona. Sequestrati 7.000 metri quadrati di stoffa con marchi contraffatti, 3 rinviati a giudizio. Tragedia sfiorata a Bellano nel Lecchese. Una gru montata nell'ambito dei lavori che stanno interessando il palazzo del comune si è schiantata al suolo. Nessun ferito, danneggiate 7 auto in sosta. A Milano, a 2 mesi dalla scomparsa dell'ex capitano rossonero, bandiera del calcio italiano, è stato vandalizzato il murale dedicato a Franco Baresi a casa Milan. Calcio giocato, Nations League, stasera Turchia-Italia. Giulio Regeni, a 10 anni dalla morte del ricercatore, attese le sentenze per 4007 egiziani, chiesti un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. L'informazione torna tra

0: un'ora.
1: Una buona mattinata, ormai pomeriggio, da Dimensione Suono Soft, un buon lunedì, ecco, facciamo così, così accontentiamo tutti. Buon lunedì, Dimensione Suono Soft, io sono Francesco Caboto, ora della decompressione tra le 12 e le 13, tutti i giorni tra il lunedì e il venerdì, che significa meno chiacchiere, più musica. E allora via, con tanta musica, Mamas and Papas e Dream a Little Dream on Me, si parte così.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Word, dimensione suono soft, nell'ora della decompressione. La nostra playlist torna tra poco, stai lì.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Pronti a ripartire?
3: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
3: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
4: Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
10: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
11: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzolo DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su D'Ambros.it.
12: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
13: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
1: Dimensione suono soft.

Oscar's Whisper, dimensione suono soft con George Michael nel pomeriggio dell'ora della decompressione. Ben trovato da Francesco Cavuoto fino alle 13 in mia compagnia. Dopo George Michael, signori, Stevie Wonder, Easy Chill Lolly, che meraviglia.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: quel spazio, no.
1: Malika Yan, come foglie. Chiudiamo così la prima giornata, il primo appuntamento di questa settimana, di questo lunedì. Io vi abbraccio, tra poco arriva Fabiana Sera che invece vi accompagna fino alle 5. Ma niente pianti isterici, niente strappate di capelli, perché io torno domattina a partire dalle 9, subito dopo Laura Buono. Adesso, come dicevo, Fabiana Sera, io vi auguro una buona giornata, buon pranzo, buon appetito, ricaricatevi, rigeneratevi, insomma, godete di questo lunedì. Vi abbraccio da Gavotto, ciao!

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. L'indagine con al centro il presunto sfruttamento di manodopera indiana per realizzare il nuovo consolato statunitense di Milano. Disposta alla scarcerazione, concessi domiciliari a Ulas Demir, il manager turco fermato a fine maggio all'aeroporto di Orio al Serio, mentre stava prendendo un volo per Istanbul e accusato di caporalato. Stalking e violenza domestica, 111 ammonimenti del questore a Bergamo, raddoppiati in un anno, la questura ha adottato circa 800 misure di prevenzione. Vertenza Amazon a Malpensa, vertice in Regione Lombardia, i sindacati chiedono la tutela totale dei lavoratori coinvolti. Assalto ai pullman dei tifosi trevigiani, Daspo per 6 ultra dell'Union Brescia, individuati in seguito ai tafferugli del 17 settembre scorso. Divieto di accesso alle manifestazioni sportive tra i 18 mesi e i 6 anni. Calcio giocato, Nations League, stasera Turchia-Italia. Benzina, prime code ai distributori, effetto Eni, il prezzo medio nazionale scende di 7 millesimi. L'informazione torna tra un'ora.
5: Eccolo qui, il primo giorno della settimana, ma l'ultimo lunedì di settembre, signora mia. Ieri era Capodanno, mi rendo conto, cioè siamo già in autunno, tra l'altro, con un mese, meno di un mese che ci separa da allora in cui arriverà il buio. E queste sono le brutte notizie, signora mia, ma come bellissima notizia ti do il benvenuto nel primo pomeriggio di Dimissione Sono Soft. La voce è quella di Fabiana Sera, ti porto fino alle 17. La prima Good Life è bellissima perché, come ogni lunedì, abbiamo bisogno di tantissima energia positiva che arriva con un principio psicologico che ci aiuterà a veicolare tutto in positivo nella nostra vita, perché abbiamo bisogno di esercizio, ci dobbiamo esercitare a vedere tutto bello e positivo, anche se a volte è un po' complicato, ma ce la faremo nella prossima Good Life, ti dico come. Seconda Good Life, Coccole 5 Stelle, ti porto nelle terme, nei vulcani, nei resort alle pendici di vulcani europei, bellissimo, il tutto corredato con la migliore musica del mondo, quella italiana, quella straniera, il primo è un successo di un artista meraviglioso e indimenticabile. Buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ti ho sognata addormentata da una dolce musica cullata. Ho ascoltato il tuo respiro lieve come un battito di ali. Ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta. Sei stupenda, oh mio amore.

0: C'è Elisa con Se piovesse il tuo nome, qui su Dimensione Suono Soft. Tra un po' parliamo della bellezza che c'è intorno a noi e di un principio molto interessante, il principio di Hebb.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
9: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89 euro. Posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
11: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via Denisaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
14: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
15: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
16: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
18: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
19: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Dimensione suono.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Oggi voglio cominciare questa nuova settimana parlandoti di bellezza. Lo sapevi che il cervello può allenarsi a riconoscere più facilmente ciò che c'è di bello, di positivo intorno a noi? Dietro c'è un principio studiato dalle neuroscienze che si chiama il principio di Hebb, sintetizzato da una formula abbastanza conosciuta, ma insomma che magari io la ignoravo, per esempio, che dice: i neuroni che si attivano insieme si connettono tra loro. Che cosa significa? Significa che anche il nostro modo di guardare la quotidianità può diventare almeno in parte una sana abitudine se la guardiamo nel modo giusto. Se per esempio impariamo a soffermarci ogni giorno su piccole cose, cioè su un sorriso, su una gentilezza che qualcuno ci fa, su un grazie, su un momento di tranquillità, un piccolo traguardo, insomma, alleniamo l'attenzione a riconoscere più facilmente questi segnali. Non significa assolutamente ignorare le difficoltà che abbiamo tutti o obbligarsi a essere positivi per principio quando non lo siamo. Significa lasciare alla mente anche un'altra possibilità, cioè accorgersi che una giornata complicatissima, come capita, può contenere comunque qualcosa di buono, perché qualcosa di buono sempre c'è. Un esercizio che ci consigliano gli esperti è una cosa molto utile, cioè per qualche giorno prima di chiudere la giornata annota sul cellulare, su un blocchetto, o magari pensa solamente a tre cose belle successe durante il giorno. Non devono essere straordinarie: un caffè fatto bene, una telefonata piacevole, il grazie di un collega, il sole o un arcobaleno dopo la pioggia. Piccole cose concrete e vere, e vedrai che tutto inizierà lentamente ad apparire più bello e gentile. Proviamo? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: vedi, parlavamo di notare il bello che c'è intorno a noi. Per esempio, questo disco è bellissimo e lo stiamo veramente notando. I'll Never Fall in Love Again, c'è Dionne Warwick. Con lei concludiamo la nostra prima ora insieme in questo lunedì 28 settembre. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy. Conviene.
1: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato.
2: Un esempio?
1: Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano è stato condannato a 20 anni di carcere Raffaele Mascia, il 22enne che nel febbraio 2025 nella panetteria gestita dal padre in piazzale Gambara ha ucciso un 49enne e ferito un 26enne, entrambi di nazionalità ucraina. Arma detenuta illegalmente. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. È stato recuperato dopo una settimana di ricerche a una profondità di circa 300 metri il corpo del turista inglese di 37 anni disperso nelle acque del lago.

0: campo di Como, nel comune di San Siro. Stalking e violenza domestica. 111 ammonimenti del questore a Bergamo, raddoppiati in un anno. La questura ha adottato circa 800 misure di prevenzione. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di venerdì 2. Si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. A Milano, metro, bus e tram ATM a rischio venerdì 9. Calcio giocato, Nations League, stasera Turchia-Italia. Giulio Regeni, a 10 anni dalla morte del ricercatore, attese le sentenze per 4007 egiziani chiesti un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. L'informazione torna tra un'ora.
1: Ti accolgo, no, stavo notando una cosa, signora mia, oggi è l'ultimo lunedì di settembre, quindi ti accolgo ufficialmente nell'ultimo lunedì di settembre, ieri era Capodanno e invece ora siamo a fine settembre, no, piuttosto ieri era primo settembre che ci siamo dati il bentornato dopo le vacanze, e va bene, dai, il tempo con una colonna sonora adatta è sempre più piacevole trascorrerlo. Sono Fabiana Sera, ti ringrazio per aver scelto il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, saremo insieme fino alle 17, insieme a un sacco anche di contenuti legati al tuo benessere, al tuo relax e soprattutto a tanta musica. Cominciamo con un discone che canterai saltando alla sedia, io ci scommetto. The Winner Takes It All, ci sono gli ABBA.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Cos'è l'amore? È la stella del mattino e quella della sera.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Lei è Alpi, la stai ascoltando con Other People nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra un po' ti parlo di benessere legato a ciò che beviamo quando usciamo con gli amici.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
4: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
5: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e J.Q.
8: Lo senti?

0: È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
1: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
0: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
2: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
0: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
6: Dimensione suono soft.

Parliamo di cocktail e benessere e salute. Praticamente è successa questa cosa, non so se l'hai già letta, che vicino a Venezia hanno scoperto delle persone molto molto simpatiche che tu ordinavi uno spritz e ti servivano delle cose taroccate. Quindi il gusto è lo stesso, ma il prodotto dentro assolutamente no, ed è di pessima qualità. Quindi oltre a consigliarti di stare molto molto attento, magari come potremo cavarcela? Chiedendo qualcosa in bottiglia ancora chiusa? Che tristezza, signori, in lattina ancora chiusa, a questo siamo arrivati? Insomma, vabbè, l'attenzione non deve mai calare, ma anche il benessere deve essere sempre al top. Lucio Dalla adesso, canzone. Non so.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Meraviglioso Pino Daniele con Quando, a chiudere un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy. Conviene.
1: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio? Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano è stato condannato a 20 anni di carcere Raffaele Mascia, il 22enne che nel febbraio 2025 nella panetteria gestita dal padre in piazzale Gambara ha ucciso un 49enne e ferito un 26enne, entrambi di nazionalità ucraina. Arma detenuta illegalmente, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Aggredito e rapinato in un parcheggio a Flero, vittima un 15enne, arrestati un 17enne e un 16enne, entrambi residenti nella Bassa Bresciana e già noti alle forze dell'ordine. Vertenza Amazon a Malpensa, vertice in regione Lombardia, i sindacati chiedono la tutela totale dei lavoratori coinvolti. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi generale, quello di venerdì 2, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. A Milano metro, bus e tram ATM a rischio venerdì 9. Calcio, Nations League, stasera Turchia-Italia. Nuovo stadio della Roma, via libera definitivo ai lavori. Il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, potrebbe essere pronto a fine 2029. L'informazione torna tra un'ora.
4: Grazie sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto Dimensione Suono Soft per il tuo tempo, che spero essere insomma molto molto bello e sereno, nonostante sia lunedì, che il lunedì è sempre un po' complicato ritornare dopo quello che spero sia stato un bellissimo weekend. A proposito di lunedì, tu lo sai che non si scappa, c'è la nostra coccola 5 stelle proprio per darci un boost di energia che ci duri poi per tutta la settimana. Oggi ti parlo di una cosa bellissima, molto molto curiosa, non vedo l'ora. Intanto un sacco di musica tutta insieme, il primo discone è di Bob Marley che arriva con Could You Be Loved. Buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Sincerità, passione, rispetto. L'amore è una cosa semplice, ma con parole complesse.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Adventures con Broken Land nel pomeriggio di Dimensione Sound Soft. Tra un po' il nostro boost di energia positiva, arrivano le nostre coccole a 5 stelle.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
12: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
11: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
13: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Che bella questa Good Life su terme e vulcani. Devi sapere che nei resort alle pendici di tanti vulcani europei esiste un rituale che in realtà è poco noto ma è bellissimo e amatissimo. Si chiama bagno termale immunoattivo. In pratica l'ospite viene immerso in acque ricche di zolfo e minerali a temperatura sempre crescente fino a diventare calda, alternata poi a impacchi di alghe brune riscaldanti che si applicano su schiena e piedi. Il tutto poi si conclude con un'inalazione di vapori di eucalipto e di echinacea in una grotta di sale. Che meraviglia! Mi sto già rilassando. L'obiettivo non è solamente il relax, ma è un vero richiamo al sistema immunitario. Come al solito, come possiamo replicarlo a casa in modo semplice ed economico? Riempi la vasca con acqua calda e poi aggiungi 2 cucchiai di sale grosso e qualche goccina di olio essenziale di eucalipto che è tanto profumato. Prepara un infuso di echinacea da bere durante il bagno, così ci rilassiamo, rilassa e sostiene le difese naturali ed è buonissimo. Per l'impacco di alghe poi basta 1 cucchiaio di alga spirulina in polvere mescolato ad acqua tiepida da spalmare poi sui piedi e schiena per 10 minuti prima di risciacquare tutto. Chiudi con qualche minuto di respirazione profonda. È un metodo economico e potentissimo per il nostro sistema nervoso e di riflesso anche per quello immunitario. Proviamo, bellissimo, terme e vulcani. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: quanto mi è romantico Riccardo Cocciante con questa In bicicletta nel pomeriggio di Dimensione Sound Soft, anche oggi la tua radio del benessere. A concludere un'altra ora insieme, adesso in linea volentieri alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Milano.

0: Milano, condannato a 20 anni di carcere Raffaele Mascia, il 22enne che nel febbraio 2025, nella panetteria gestita dal padre in piazzale Gambara, ha ucciso un 49enne e ferito un 26enne, entrambi di nazionalità ucraina. Arma detenuta illegalmente, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Oggi si chiudono le indagini del Garlasco bis. Andrea Sempio, già indagato e archiviato nel 2017, amico del fratello della vittima Chiara Poggi, potrebbe essere rinviata a giudizio. Aggredito e rapinato in un parcheggio a Flero, vittima un 15enne, arrestati un 17enne e un 16enne, entrambi residenti nella Bassa Bresciana e già noti alle forze dell'ordine. Trenord, circolazione interrotta e problemi sull'asse Monza-Villasanta. Una persona è stata investita da un convoglio in prossimità del passaggio a livello di via Osculati a Monza. Calcio Nations League, stasera Turchia-Italia. Giulio Regeni, a 10 anni dalla morte del ricercatore, attese per le 18 le sentenze per 4007 egiziani, chiesti un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno.
1: Grazie come sempre alla nostra redazione, torno a farti compagnia, lo faccio per un'altra ora insieme, l'ultima per quel che mi riguarda. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene. Non l'avevo detto oggi, credo di non averlo detto, ti auguro ogni bene per te, e restiamo sempre focalizzati sulla migliore musica, quella lì che ti piace ricordare, che dici ah che bella, e la canti stonando come una campana. Arrivano i Beatles, dai, c'è Something, buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Certe persone sono fatte di vento, ti entrano dentro, lasciano i pensieri in tempesta e appena si allontanano ti manca l'aria.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Set Fire to the Rain, meravigliosa Adele. Io tra un po' ti parlo di una cosa bellissima che farà il prossimo weekend, Max Pezzali.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
8: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jai Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 chilometri. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store, drive your life.
11: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo, trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo, mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
12: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero, tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
14: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Last c'è Michael Bublé su Dimensione Suono Soft e ci sono gli 883 in un portale temporale per riportarci negli anni 90, quando il 3 e il 4 ottobre dalle 10 alle 19, grandissima festa allo Spazio Pelota di Milano, si presenterà anche la seconda stagione della serie proprio sulla loro vita. Che cosa bellissima! Intanto Mike Francis con Survivor.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro.

0: Sempre meraviglioso concludere così in bellezza con Alex Britti e la sua Oggi sono io. Prima delle news, tuttavia, voglio ricordarti che cosa ci siamo detti oggi. Oggi abbiamo cominciato questo lunedì nel migliore dei modi con la legge di Hebb, ovvero se ci abituiamo ogni giorno all'estetica, alla bellezza, alla gentilezza, poi diventa un comportamento automatico, questo in soldoni. Seconda Good Life invece è dedicata, come ogni lunedì che si rispetti, alle nostre coccole a 5 stelle. Abbiamo parlato di terme, di vulcani, di benessere assoluto e di come replicarlo in maniera completamente green ed economica nelle nostre case. Ti saluto, ti ringrazio, ti do appuntamento a domani, sempre a partire dalle ore 13 e naturalmente ti auguro ogni bene.
1: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.
4: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa, con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Nel giorno della chiusura dell'inchiesta bis sul caso Garlasco c'è una svolta clamorosa nelle indagini. I RIS di Parma sapevano che Stasi era innocente già nel 2007, ma nascosero la prova del DNA sui pedali. Questo è emerso dall'analisi dei dati grezzi del laboratorio. All'epoca l'informazione dei carabinieri guidati da Luciano Garofano non venne data nemmeno ai PM che arrestarono l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Condannato a 20 anni di carcere Raffaele Mascia, il 22enne che nel febbraio 2025 nella panetteria gestita dal padre a Milano ha ucciso un 49enne e ferito un 26enne, entrambi di nazionalità ucraina. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Un presidio blocca lo sfratto di una famiglia con 3 minori in via Padova a Milano, che è stato ora rinviato al 19 novembre. Una quarantina di persone tra associazioni di quartiere, consiglieri comunali e sindacati si sono mobilitate in strada ottenendo una proroga. E poi il calcio con la Nations League. Questa sera si gioca Turchia-Italia. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
7: Una nuova settimana e ultimi giorni di questo mese di settembre. Oggi è lunedì 28, buon pomeriggio, ben ritrovata, ben ritrovato. Questa è Dimensione Suono Soft e come sempre, come ogni giorno da lunedì al venerdì, dopo Fa Bene a Sera, eccomi, sono Roberto e anche oggi fino alle 21 ascolteremo la musica più bella, la musica più dolce, i successi di oggi e un'infinità di classici. Poi ci sarà Francesca Romana Barberini, la nostra redazione, Enrico Mentana, le notizie di Good Life e allora iniziamo con un aforisma e una splendida canzone per te.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche.

0: I dolci momenti che puoi vivere con la tua radio del benessere. La voce era quella di Katie Tunstall con Other Side of the World.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina. Adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Auguri Goldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
17: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
18: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Una cover, una bellissima interpretazione, la voce è quella di Natalie Imbruglia, questa è la sua versione di Torn che abbiamo appena ascoltato qui su Dimensione Sono Soft. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. C'è un ortaggio dal nome curioso, dall'aspetto un po' rustico e anche dal sapore sorprendentemente elegante, che si chiama barba buc, oppure scorzo bianca magari, o barba di becco, insomma non lo so con che nome voi lo conosciate. Il nome botanico è un po' complicato, si chiama Tragopogon porrifolius, e se anche viene spesso definito tubero è precisamente una radice a fittone che appartiene alla famiglia delle asteracee. È originario dell'area del Mediterraneo ed è una pianta conosciuta già nell'antichità. La sua coltivazione si è diffusa in Italia e in Francia a partire dal 500.

0: è consumata in alcuni paesi europei, tra cui Francia, ovviamente Germania e Italia, ma nel nostro paese ha trovato proprio una piccola patria d'elezione in Piemonte, in particolare nelle zone di Moncalieri e Nichelino, in provincia di Torino, dove è stata riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale. Il Barbabook ama i terreni profondi, sciolti, non troppo fertili, quindi un suolo eccessivamente ricco infatti può far imbrunire la radice. Si semina dalla primavera all'estate in pieno campo, oppure avete presente i tunnel, quelli piccolini, tipo piccole serre, e si raccoglie dall'autunno fino ad aprile, prima che la pianta produca il fiore. In cucina direte voi come si utilizza? Beh, della scorza bianca non si butta quasi nulla, si utilizzano sia la radice sia le foglie più tenere. La radice va pulita e immersa subito in acqua acidulata perché tende velocemente a scurirsi. La potete bollire, stufare, gratinare, friggere, cuocere alla piastra, trasformare in una vellutata, in un purè, insomma è buonissima accanto al pesce. Le radici più giovani le potete invece gustare crude, tagliate sottili sottili nelle insalate. Il sapore è delicato, leggermente dolce, ha una nota vegetale che ricorda un po' l'asparago e secondo alcuni addirittura persino l'ostrica. Non a caso nei paesi anglosassoni viene chiamata anche oyster plant. Dal punto di vista nutrizionale è poco calorica, ricca di fibre, insomma in particolare c'è l'inulina, contiene inoltre potassio, folati e vitamina E, e quindi è un ortaggio antico, è un ortaggio stagionale, devo dire a volte anche quasi dimenticato, ma che merita davvero di tornare sulle nostre tavole, quindi cercatelo al mercato. Io vi aspetto invece qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Ed eccoli ancora una volta su Dimensione, sono Soft tra le band leggendarie degli anni 80, Culture Club con Karma Chameleon. E tra pochissimo ascolteremo la redazione con le ultime notizie.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerta!

0: lì. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jai Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Sera da Francesco Di Bruno. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Per la procura il DNA trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata, non era della vittima, ma il dato non emerse mai durante i processi a suo carico. Sempre per i PM, la scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio. Condannato a 20 anni di carcere, Raffaele Mascia, il 22enne che nel febbraio 2025 nella panetteria gestita dal padre a Milano ha ucciso un 49enne e ferito un 26enne, entrambi di nazionalità ucraina. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Un presidio blocca lo sfratto di una famiglia con tre minori in via Padova a Milano, presidio che ha portato al rinvio dello sfratto al 19 novembre. E poi il calcio, Nations League. Questa sera si gioca la sfida tra Turchia e Italia. Entrambe hanno perso alla prima giornata. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
3: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Voglio parlarti di bellezza perché, attenzione, le sale espositive di Palazzo Reale presentano la prima rassegna mai realizzata in Italia sull'attività di una delle famiglie più famose della storia dell'arte fiamminga. Il percorso dedicato alla dinastia dei Bruegel aprirà le porte al pubblico da domani, 29 settembre, e rimarrà liberamente visitabile fino al 31 gennaio 2027. L'iniziativa ripercorre oltre un secolo di produzione artistica per far comprendere al pubblico come sia nata la pittura moderna nei Paesi Bassi e nel resto del continente. L'allestimento riunisce oltre 80 pezzi originali tra quadri, bozzetti a matita e stampe d'epoca, permettendo di osservare da vicino il lavoro di ben tre generazioni di artisti imparentati tra loro. Il tutto a Palazzo Reale e per tutte le informazioni puoi andare sul sito palazzorealemilano.it.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Il vero innamoramento è caratterizzato da un continuo scoprire aspetti nuovi e stupefacenti nella stessa persona. Un succedersi di colpi di fulmine.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La ricordi questa canzone? Sicuramente sì, con la sua voce sottile e giovanissima, Emilia con Big Big World su Dimensione Sono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
5: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Dimensione suono soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata.

Un album che si intitola Bugie, un album pubblicato nel 1986 e tra le tante meravigliose canzoni che fanno parte di questo disco storico di Lucio Dalla abbiamo ascoltato Se io fossi un angelo su Dimensione Sono Soft.

0: sempre in attesa di una data ufficiale per quanto riguarda la pubblicazione del suo album di cover Irriducibili Miti, con Non cancellate il mio mondo su Dimensione Sonosoft, Renato Zero.
1: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jai Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arbal Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arbal Store. Drive your

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buonasera da Francesco Di Bruno. È arrivata la sentenza di primo grado per l'omicidio di Giulio Regeni. Condannati 3 dei 4 007 egiziani imputati. La condanna è a 10 anni. La Procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Per la Procura il DNA trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata, non era della vittima, ma il dato non emerse mai durante i processi a suo carico, e sempre per i PM la scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio. Condannato a 20 anni di carcere Raffaele Mascia, il 22enne che nel febbraio 2025 nella panetteria gestita dal padre a Milano ha ucciso un 49enne e ferito un 26enne, entrambi di nazionalità ucraina. L'accusa aveva chiesto per lui l'ergastolo. Infine il calcio con la Nations League. Questa sera si gioca Turchia-Italia. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Le suppletive di Reggio Calabria erano attese con attenzione e qualche timore o passione dalla politica. Beh, insomma, non è successo praticamente niente. Come largamente previsto, passa il candidato di Forza Italia, che aveva già il deputato uscente, che peraltro è diventato sindaco di Reggio Calabria col 66% dei voti. Ma non solo, sono andati praticamente a votare soltanto i suoi aficionados, perché alla fine l'astensione è del 78%, e se non è record italiano poco ci manca. Hanno votato cioè il 22% degli aventi diritto in un giorno e mezzo, pensate, 24 ore meno dello 0,1% all'ora. E la vera notizia sarebbe quella di Vannacci, perché era stato il generale di Futuro Nazionale a dire che Reggio Calabria sarebbe stata la Sassonia d'Italia. In Sassonia Anhalt poche settimane fa vinse nettamente Alternative für Deutschland 43,8% e votò il 77,8%. Qui ha votato il 22%. Compenso, non sono proprio pervenuti per ora i votanti di Vannacci.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
4: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e iniziamo questa nuova ora di splendida musica, sì, con i nostri successi di ieri e di oggi. Il tempo di un aforisma d'amore, per poi ritrovarci nel 1975 con la voce potente di Barry White e Let the Music Play.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: La A è un suono alto e squillante che scuote il mondo assonnato. La M ha la delicatezza delle labbra che si uniscono nella pronuncia. La O quasi non si sente. È il flebile sussurro dell'anima che esce dal corpo in cerca dell'altro.

0: Una delle loro dolci ballad, Cool and the Gang con Cherish su Dimensione Sonosoft. Il benessere che arriva dal silenzio. Questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
2: Non lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza.

0: casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo, ma il tempo sta scadendo.
2: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
3: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogruppa.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Pronti a ripartire?
7: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
6: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
7: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigol!
9: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo delle nubi a tratti compatte sul Cuneese. Domani situazione pressoché analoga, splenderà ancora il sole con temperature massime gradevoli, picchi che a Milano e Torino toccheranno anche i 26 gradi. Le minime invece saranno piuttosto frizzantine con valori in linea con le medie stagionali. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Zucchero con Il Volo su Dimensione Suono Soft e siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi e questo è l'argomento. Il nostro smartphone è un dispositivo utilissimo in tantissimi momenti della nostra giornata, però sarebbe bene e salutare usarlo con più consapevolezza. In Good Life stasera ci occupiamo di decluttering digitale, ovvero un invito a ridurre il rumore generato da notifiche, chat e applicazioni inutilizzate che possono aumentare il carico cognitivo e influire sul benessere quotidiano. Un esempio arriva dalla Svezia, dove alcuni uffici pubblici hanno sperimentato un mercoledì senza mail, dedicando un'ora alla comunicazione diretta, con risultati descritti come maggiore calma, meno errori e più ordine mentale. Anche nella vita personale è possibile sperimentare una pausa digitale, cancellare app inutilizzate o silenziare notifiche superflue. L'obiettivo non è soltanto organizzare meglio la tecnologia, ma creare spazio mentale per respirare, concentrarsi, essere creativi e ritrovare un ritmo quotidiano più naturale e consapevole.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Un dolce classico italiano tutto per te nella sera di Dimensione. Sono Software a Claudio Baglioni con La vita è adesso.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È a 5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È a 5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È a 5, te lo sei fissato in testa?
3: A 5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buonasera da Francesco Di Bruno. La Procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempi, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Per la Procura non c'era nessuna traccia di Chiara Poggi sui pedali di Stasi. RIS lo sapevano, ma il dato non emerse mai durante i processi a suo carico. Sempre per i PM, la scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio. Condannato a 20 anni di carcere, Raffaele Mascia, il 22enne che nel febbraio 2025, nella panetteria gestita dal padre a Milano, ha ucciso un 49enne e ferito un 26enne, entrambi di nazionalità ucraina. L'accusa aveva chiesto per lui l'ergastolo. Un presidio blocca lo sfratto di una famiglia con 3 minori in via Padova a Milano, sfratto che è stato rinviato al 19 novembre. Calcio Nations League, questa sera si gioca Turchia-Italia. È arrivata la sentenza di primo grado per l'omicidio di Giulio Regeni, condannati a 10 anni per sequestro e torture, 3 dei 4 007 egiziani imputati, cade l'accusa di omicidio. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Buona serata ancora a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Anche oggi sì, in questo lunedì 28 settembre fino alle 21 staremo insieme, quindi abbiamo ancora tanto tempo per continuare ad ascoltare la musica più bella e dolce. Infatti, ecco un nuovo aforisma d'amore e subito dopo ci sarà Robbie Williams con Angels.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Arriva la notte e riporta i pensieri di giorni lontani che sembravano veri. Ne è passato di tempo da quando, nel buio felici, incrociavamo gli sguardi e ti dicevo credici. Difficile dirlo l'amore cercato. Un diverso sorriso. Un pezzo lasciato.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce.

0: go.
1: E dopo diversi appuntamenti live estivi, Luis Capaldi è al lavoro per il suo terzo album. L'abbiamo ascoltato su Dimensione Sonosoft con Before You Go.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorivoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
9: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
10: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
11: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jai Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 chilometri. Con il noleggio a lungo termine Arbal Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arbal Store. Drive your life.
12: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al

0: programmo. Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
1: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e J.Q.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Nelle prossime ore c'è di sereni o poco nuvolosi tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo delle nubi a tratti compatte sul Cuneese. Domani situazione pressoché analoga, splenderà ancora il sole con temperature massime gradevoli, picchi che a Milano e Torino toccheranno anche i 26 gradi. Le minime invece saranno piuttosto frizzantine, con valori in linea con le medie stagionali. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: dolci successi sono fantastici in ogni momento della giornata, ma è soprattutto di sera che riescono a creare un'atmosfera assolutamente magica. Tracy Chapman con Fast Car su Dimensione Sono Soft. E per continuare in dolcezza, Diodato, Fai Rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: E questo classico è proprio l'ultima canzone del nostro lunedì sera insieme su Dimensione Suono Soft con I Wish It Would Rain Down, Phil Collins. E quindi ora siamo al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Ci sarà tra un momento l'ultimo spazio dedicato all'informazione, poi le nostre dolci canzoni d'amore. E si tornerà in diretta domani mattina alle 6 puntuale. Ti aspetta per la sveglia Laura Buono. Io invece ti aspetto nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco Di Bruno. La procura di Pavia ha chiuso oggi le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Garapoggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Secondo quanto emerge, per la procura non c'era alcuna traccia di Garapoggi sui pedali di Stasi. RIS lo sapevano, ma il dato non emerse mai durante i processi a suo carico, e sempre per i PM la scarpa del killer sarebbe compatibile con il piede di Sempio. Condannata a 20 anni di carcere Raffaele Mascia, il 22enne che nel febbraio 2025 nella panetteria gestita dal padre in piazzale Gambara a Milano ha ucciso un 49enne e ferito un 26enne, entrambi di nazionalità ucraina. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Un presidio ha bloccato oggi lo sfratto di una famiglia con tre minori in via Padova a Milano, sfratto che è stato rinviato al 19 di novembre. Calcio Nations League, questa sera Turchia-Italia. È arrivata la sentenza oggi di primo grado per l'omicidio di Giulio Regeni. Sono stati condannati a 10 anni per sequestro e torture 3 dei 4 007 egiziani imputati. Cade l'accusa di omicidio. Ed è tutto, le news tornano domani.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: I momenti in cui sono stato davvero felice posso contarli sulle dita di una mano. La sua.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Auguri Goldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV Lepas L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAIG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
10: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai.

0: destino. Parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi,

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
3: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese oppure JQ5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 chilometri. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Preferisco vedere morire davanti a me gente stupida che vedere i tuoi occhi allontanarsi dai miei.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni

dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartene raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è la più amara delle dolcezze.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri con segni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: Settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è vaporosa nebbiolina formata dai sospiri. Se si dissolve, è fuoco che sfavilla scintillando negli occhi degli amanti. Se è ostacolato, è un mare alimentato dalle lacrime degli stessi amanti. Che altro è esso? Una follia segreta, fiele che strangola e

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Vieni con me. Sono incapace di parlare perché ti amo. Perché ti amo è una parola che viene dal mondo del vano e delle vecchie cose ripetute. Vieni con me. Sono incapace di parlare.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Grazie per avermi spezzato il cuore. Finalmente la luce riesce ad entrare.